0: Oh, chi chiamo ora in onda? Chi chiamo in causa? Chi vuole venire in causa? Si faccia avanti, per favore. Tan, tan, io sono il giudice, schiaccio sto pulsante, vediamo un pochettino che succede. Marina, Marina, all right.
1: Mi sono innamorato di Marina.
2: No.
0: Se mi sente Rocco Granata, quello mi impicca, ragazzi. Per poco non gli distruggevo la canzone. Era la versione originalissima di quella canzone con il Rocco Granata in Marina, Marina, Marina. 3 minuti e 30 secondi alle 3 ora, 3 minuti e 30 secondi alle 3, mamma mia quanta precisione stamattina, unga badanga, bambalù. Aprirò tutte le linee, darò a voi l'opportunità di magari pure di bestemmiare contro di me se volete, ma sono sicuro che non lo farete perché la prossima canzone è bellissima, This is a beautiful song. Questo è Gianni Morandi con i suoi occhi di ragazza.
3: Anyways.